Figaro. So qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimi, sono come palme, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avrò un figlio, bravo, bravissimo, ah, figlio, bravo, bravissimo, ah, ti fortuna, ah, ti fortuna, ah, ti fortuna.